Tuberculosis, il triopteroesis, praticlis dentiflata, Doptera crisioptera, marxischischiri, leptofni spuntatissima, homorocorifus, etitus.